0: Ebbene, egli è un affare.
1: Se vuole il giorno.
0: La pasta ben l'estate.

0: La signora è partita, la tenteva un calesse, e sulla via di ancora di Parigi, Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciò ti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni avere.

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Shenmue.
0: Sono io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti violetta, perché sono io commosso a raggiungerla, forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo.

0: Un asso, buffante, hai vinto il doppio.
1: Il doppio sia
0: un quattro, un sette.

Ah, sì che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi sacia l'alma, più non ragiono, dalle perdono, più non avrò.

promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però miglior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.